tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasoli e pettini, al mio comando tutto qui sta. Dov'è la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, o la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

uomini riparator dei mali, in pochi giorni sgomberò più spazio agli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo' comprar.

Cristo lodo antalgico, mirabile liquore, dei tovi e delle cimici, possente distruttore, i cui certificati, autentici bollati, toccar vedere e leggere a ciaschedun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uom settuagenario, e valetudinario. Nonno di 10 bamboli, ancora di 20, di 10 o 20 bamboli,

messo cancellate, volete voi donzelle ben liscia aver la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio specchio.

sempre comprate io specifico per poco io ve lo do e i muove i paralitici spedisce gli apopletici gli asmatici, gli sfigi gli sterici, i diabetici guarisce timpanitidi e scrofole rachitidi e fino al mal di fegato che in moda diventò mirabile per cimici mirabile per il fegato guarisce i paralitici spedisce gli apopletici comprate

0: l'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No!
1: 30?
0: No! 20? Nessuno si scomenti! Per provarvi il mio contento, chi sia amico accoglimento, io vi voglio, buona gente, uno scudo regalar.
2: Uno scudo veramente più bravo.
0: Ecco qua, così stupendo, si passa, mi colle sire,

0: vostra parente, farà lontana un po'.
1: Vostra parente
0: è mia sorella, oh gloria! E quando di vederla, quando mi fia concesso,

riempirvi la pancia? No, può l'amor rimetterti uno stinco? Non può, né un piede, né un dito, no, né un capello, no. Non orna né chirurgo. C'è dunque una parola. Che c'è in questa parola? Ci deve anche voi.

sentir chi è morto. No, vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfia nel singo, e la gloria e l'orgoglio, l'amor vale calunnia.

0: solita se toccava in me, perché una fiamma insolita se toccava in me.
1: Non è poi così difficile, ma
0: sono perché a conquistare. Non è poi così difficile.